ingo tuko toto nyama mamia galando pariera miketo talo sega chopo monini wami mia kuyo kalando ikaw